cazzo ci che sta, mi torna granita, forse un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. Grazie, grazie. Ashley Babino, smatte him love.